pronto per tutto nella di giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mili cucagne per un barbiere, vi dà più nome e non lo si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando, tutto qui sta. Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando.

guadagna, ti guadagna. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazze, vecchie fanciulle.